0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono

0: Ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!
1: Si dice così, no?